0: Radio Calvi Cittadè, la Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: Parigi e Panonzi ridro a nous voto i senadore.
2: Erano 616 i grandi elettori in Cismonte e 465 in Pomonte chiamati ieri in prefettura per scrutinio di senatoriale all'elezione di i senatori isolani peseano bene. Un scrutinio maggioritario a due giri, in due un solo giro è bastato ai i senatori sortanti Paolo Zanto Parigi per Cismonte e Jean-Jacques Panunzi per Bomonte. S'aspettava a nuova composizione di un senato chiamato a pronunciarsi fra poco nante il progetto d'autonomia di Agursiga.
1: Scheleru in ghisonaccia.
2: Una casa è stata distrutta da un'esplosione in annotata da Baneria sabato scorsi a un luogo di Stranoa, comune di Ghisonaccia. La casa sibulata era stata messa in vendita da poco tempo e sarebbe a proprietà di ritirati continentali. Scritture FLNC 28 d'ottobre sono state scoperte sopra luogo. Un'inchiesta è stata aperta diretta da Procura Nazionale Antiterrorista.
1: Corruzione e violenza in gruppo in prigione d'Ajaccio, quattro uomini giudicati.
2: L'agente penitenziario Julien Alessandri, Michael Carboni e Jean-Paul Zani hanno comparito davanti al tribunale correzionale d'Ajaccio in un affare di corruzione di sorveglianti e di violenza in gruppo commesso in una cellula di prigione d'Ajaccio di luglio 2020. Sylvain Ouvette, anche l'agente penitenziario è stato giudicato per complicità di violenze. Il deliberato sarà reso il 9 d'ottobre.
1: A mobilizzazione degli agricoltori in cala.
2: Dopo la giornata di mobilizzazione, una ventina di agricoltori di sindicati di FDSEA, di giovani agricoltori e di coordinazione rurale hanno occupato i locali di direzione dipartimentale di Deridori per ottenere informazioni nante al calcolo dell'indennità compensatoria di svantaggi naturali e, infine, su realizzazione da un ministero. Una riunione prevista a Stoloni con Adraf e l'Odarc alle Sciuda Iguessa si deciderà di partecipazione di tre sindicati a riunione programmata mercoledì al Ministero dell'Agricoltura in Parigi.
1: L'interdizione di ladro o di uvogo prolungata in Piemonte.
2: L'interdizione in vigore di poi un mese di giugno è prolungata in Piemonte sino al 18 d'ottobre per via di un rischio sempre importante di incendio. Numerose pratiche fermano interdette, come accende fuoco in campo, l'incenerazione di scarti verdi e il vato di fumo in spazi naturali.
1: L'attualità sportiva e USB è firmato un mutuo al Paris FC.
2: Non c'è mica stata una guerra vittoria di USB fuori di Voriani. Incapaci di imponere il suo gioco, i Dorchini hanno lasciato la vittoria al Paris FC di Stefano Rossi. Disfatti 1-0 e delusi, i vastiacci rinculano a 12ª piazza di classifica con 10 punti e una guerra disfatta in 8 giornate. Riceveranno Orléans, 15esimo, il suo primo d'ottobre, a ore meno un quarto, 10 in Furiani.
1: Coppa in Francia, i qualificati per il quinto giro.
2: In scontri avanzati di un quarto giro di Coppa in Francia, il GFCA si è qualificato contro il Gallia Luciana, 2-1, e Furiani ha eliminato una generosa squadra di Agosta Verde, 2-0. Ajaccini e Furianinchi hanno raggiunto i balanini di UFC Balagna, vincitori corti, e si giocavano gli altri scontri di suo quarto giro in due UFC Borgo ha sobranato i Gasinchesi 5-0, il Sud FC ha eliminato Afa, a Bieve si è qualificata contro UFC Lupino, infine Asvar ha messo fine all'avventura di UFC Calinzana in uno scontro in ritardo di terzo giro, scontrerà la CA 4 d'ottobre.
1: Clément Miranda in oro al torneo avvoltoio di UTC Costa Verde.
2: Clemente Miranda era annunciato favorito di a competizione e a sapio dover rispettare uso stadu du anco si uso avversario in finale Vianney Martin la reso a vaccenda difficile a u termine d'un scontro d'un grande spettacolo Miranda si è imposto 7-5 6-6 e 8 punti a 6 e vince Udidulu che lo bramava tanto. L'altra categoria sono state vinte da Kevin Piet in argento, Martial Galvan in bronzo e Serge Garnier in vermiglio. Issa ottesima edizione di un torneo di UTC Costa Verde, unico torneo a Fotoio di Corsica, ferra data per il livello di competizione e d'organizzazione che ne vage un appuntamento privilegiato e prediletto di a disciplina.
1: E a parliamo di Udin Pou e Udin Pou che è bello, Udin Pou che generalmente ha assoliato odie. Sofiano Bentuleli e un piccolo antu d'Esteber su Bonivadio. Ed imperatore massimale bano da 25 a 28 rai in di durale, 26 a 30 all'interiore e tra 21 e 24 rai in paesi in montagna. Autore mezzo stamani in Cervioni, ad imperatura era di 28 rai, a pressione atmosferica di 1023 millibar e un percentuale d'umidità di 70. In città di Bastia, una pressione di 1024 millibar, un percentuale d'umidità di 76 e una temperatura di 28 rai. In Calvi, 23 rai, una pressione atmosferica di 1031 millibar e 73% d'umidità. In Ajaccio, strade di Sanguinari, sempre autoremeto stamane, una temperatura di 23 rai, 80% d'umidità e una pressione atmosferica di 1019 millibar. L'attualità isulana presentata da Corinne e Annabelle. Bibreghemo di passa una bella giornata all'ascolto di Austra Radio.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata.

alzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

attaccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata.

0: Canzone, nu digi, attualità, nanta Radio Galbi Cittadella, 91.7.
1: Si ritirato all'ispensata, senza che di monsignor accogliessi, una strettezza tale che